Fe boske ette suonai, ma chatne du skirrile. Tu varra suonai chuppe, tu jure dai, tu aivi sadi.